0: Ti piace in aigola o te mi ingresca?
1: Mici?
0: No, poi ironia non sa fatta, io puttori pacca.